abbiamo subito le discorse. Mi deseava ardentemente residente dentro di mia alma. Però non potendo essere ora sacramentalmente, pegarmi a questa scritta.